Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Ricordi il nastro rosso con cui legavi i tuoi capelli, quei campetti sempre pieni, adesso son vuoti parcheggi. O quando il sacrestano invano ti chiese la mano.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm cubici, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: been saving.
1: Gilbert O'Sullivan. Il suo vero nome al secolo è Raymond O'Sullivan, nato il 1 dicembre 1948 a Waterford, in Irlanda. Alla morte del padre, la famiglia si trasferì in Inghilterra quando Gilbert aveva solo 12 anni. Suonava il pianoforte fin da giovanissimo e mentre frequentava la scuola d'arte a Swindon ebbe modo di esibirsi con vari gruppi semiprofessionali, fra i quali i Rick's Blues, guidati da Richard Davis, oggi membro dei Supertramp. Finita la scuola si trasferì a Londra per sfondare nel mondo musicale come autore, lavorando per un certo periodo come spedizioniere. Ha poi avuto dei contatti sfortunati, prima con la CBS, poi con le major minori, prima di entrare in contatto con Gordon Mills. Mills gli fece un contratto manageriale e gli mise a disposizione un bungalow nel Surrey, vicino alla sua casa, perché potesse dedicarsi a scrivere e a preparare una nuova immagine per un anno intero, prima della pubblicazione del 45 giri Nothing Remade, alla fine del 1970. Questa nuova immagine lo vedeva vestito da scolaretto, con camicia, bretelle, calzoni corti e capelli con la sfumatura altissima, il tutto piuttosto ridicolo. La stampa nazionale parlò ampiamente delle somiglianze del personaggio con Charlie Chaplin, spinta anche dalla fama di Mills. Grazie al notevole appoggio da parte della stampa, O'Sullivan è riuscito a sopravvivere all'inevitabile ironia che il suo personaggio si portava dietro e a portare il suo 45 giri di debutto nei primi 10 in Inghilterra. Questo fu il primo di una lunga serie di successi che mostravano tutta la notevole disposizione a scrivere pezzi melodici ben costruiti. Fra i suoi più grandi successi ricordiamo Alone Again Not Really del 1972, che fu numero 3 in Inghilterra e lo fece sfondare negli Stati Uniti, dove andò in testa alle classifiche diventando poi disco d'oro.

0: Nuova pagina informativa qui a Cocktail Magazine. Parliamo di futuro, un futuro che è già qui. L'intelligenza artificiale corre a una velocità mai vista prima. Gli esperti dicono che gli IA del 2030 saranno fino a 20 volte più intelligenti di quelle odierne. Ma dove ci porterà tutto questo? Un recente studio e l'analisi dei massimi esperti del settore disegnano 9 possibili scenari per l'umanità. E no, non stiamo parlando di fantascienza. Si va dai risvolti più cupi, come il rischio di estinzione accidentale o conflittuale, in cui macchine super intelligenti potrebbero sfuggire al nostro controllo, fino a minacce ben più concrete e vicine a noi. Parliamo di oligarchie tecnologiche con pochissime aziende che controllano l'economia mondiale, ma anche di stati sorveglianti in cui la privacy semplicemente scompare. C'è poi l'impatto economico. Si stima che nei prossimi anni l'automazione potrebbe mettere a rischio milioni di lavori d'ufficio standardizzabili, ridefinendo completamente il welfare e le nostre giornate. Ma non ci sono solo cattive notizie. Sul piatto c'è anche lo scenario dell'abbondanza. Grazie all'IA, la ricerca medica, per esempio, potrebbe fare progressi da gigante in pochi anni contro cancro, Alzheimer e Parkinson, allungando la nostra vita sana anche di 30 anni. La vera chiave di svolta per decidere quale futuro ci aspetta si chiama allineamento. Saremo in grado di insegnare a sistemi più intelligenti di noi a fare davvero quello che vogliamo senza inganni? La sfida è aperta. E voi da che parte state? Siete ottimisti o temete il peggio?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.
1: Saranno stati anche gli

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace. Su Radio Moto 4Peace è il momento delle news.
3: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
4: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto 4Peace. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourans, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
5: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
4: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People. People, people, people.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

potevi aver fatto il concerto della vita. Poi però passavano i Queen e nessuno si ricordava più di te. Status quo.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Speciale Colonne Sonore è su Radio Music for People. Adesso

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.

Ci sono album che con il passare del tempo sembrano raccontare il proprio destino. Oggi prendiamo come simbolo Uprising di Bob Marley. Una copertina che oggi appare quasi come una visione. Un guerriero che emerge dalla montagna con le braccia rivolte verso il cielo, simbolo di un uomo che non si arrende alla fragilità del corpo, ma affida tutto alla forza dello spirito.

Quando quell'immagine arrivò nei negozi di dischi, pochi potevano immaginare quanto sarebbe diventata il riflesso della vita del suo autore. Già da anni combatteva una malattia silenziosa, iniziata da un piccolo segno su un piede, un contrasto avuto durante una partitella di calcio di cui era molto appassionato e che gli aveva fratturato l'alluce del piede, e per questo destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Eppure non cambiò mai strada. Rimase fedele alle proprie convinzioni, scegliendo di vivere secondo la sua fede e la sua filosofia rastafariana, che all'insorgere della cancrena aveva scelto di non amputare quel dito. Per lui la musica non era solo intrattenimento, era resistenza, preghiera, lotta, speranza. Ogni canzone diventava un messaggio rivolto agli ultimi, agli oppressi e a chi cercava libertà e dignità. Poi arrivò il 1980, il fisico iniziava a cedere, ma la volontà di Bob Marley sembrava ancora più forte. Durante una corsa a New York, il suo corpo si fermò, ma non il suo spirito. Nonostante tutto, pochi giorni dopo salì nuovamente sul palco. Quella sarebbe stata la sua ultima volta. Quella sera non c'era soltanto un artista davanti al pubblico, c'era un uomo che trasformava in realtà ciò che aveva sempre cantato, la convinzione che la forza dell'anima possa superare il limite della carne. Ed è qui che la copertina di Uprising assume un significato diverso, non più soltanto un'opera grafica, ma un simbolo. Un uomo che si innalza oltre la montagna, oltre il dolore, oltre il tempo. Forse non era una profezia scritta con l'intenzione di prevedere il futuro, forse era semplicemente la rappresentazione di una fede così profonda da diventare, inevitabilmente, il racconto della sua stessa vita. Ancora oggi, guardando quell'immagine, sembra quasi di vedere non un addio, ma una rinascita, perché ci sono artisti che smettono di esibirsi ma continuano a parlare attraverso ciò che hanno lasciato. E il senso più autentico di quella copertina è ricordarci che il corpo può fermarsi, ma un messaggio capace di attraversare le generazioni continua a camminare e continua soprattutto a suonare. Una domanda però resta sospesa nell'aria: era davvero una profezia o era semplicemente la straordinaria coerenza di un uomo che ha vissuto fino in fondo ciò che aveva sempre cantato?

Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai,
11: a settembre
25: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
31: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
33: A me

0: Coyote vs Acme.
1: L'idiota!
0: Al cinema dal 2 settembre.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
5: Radio MFP.
6: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
7: Hai scelto dove vivere. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto lo stile perfetto. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Attenzione, comunicato di servizio.
6: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
9: Radio Music for People. People, people, people.
4: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto. Perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un'immagine di Mozart che tutti conosciamo. Il volto giovane, la parrucca incipriata, lo sguardo quasi innocente. E poi c'è il vero Mozart, irriverente, provocatorio, geniale. Un uomo che ha cambiato per sempre la musica, ridendo in faccia alle regole. Oggi vi raccontiamo il genio, la sregolatezza del più grande compositore ribelle del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce a Salisburgo nel 1756, a 5 anni compone, a 6 si esibisce davanti alle corti europee, ma dietro il prodigio c'è una gabbia dorata. Il padre Leopold, severo e ambizioso, lo tratta come un fenomeno da esibire. Wolfgang, infatti, cresce viaggiando, suonando, stupendo, ma senza libertà. E forse è proprio qui che nasce il suo spirito ribelle. Nel Settecento i musicisti sono servi di corte, obbediscono, ringraziano, non protestano. Mozart no. Litiga con l'arcivescovo di Salisburgo, rifiuta ordini umilianti, pretende dignità. Un gesto rivoluzionario per l'epoca, e irride la marcia di Salieri in «Non più andrai, farfallone amoroso».
2: Questa è sua.
3: La tenga, maestà, se vuole, io l'ho già tutta qui dentro.
2: Come? Dopo un solo ascolto?
3: Io penso di sì, sì.
2: Sentiamo.

dopodiché si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede?

A 25 anni rompe definitivamente con il suo datore di lavoro. È quindi libero, ma è anche solo e soprattutto povero. Mozart non rivoluziona solo la sua vita, ma anche la sua musica. Nelle sue opere i servi prendono in giro i padroni, le donne sono intelligenti, sensuali, autonome. Le autorità vengono smascherate come ridicole. Le nozze di Figaro è quasi un manifesto politico, tanto che viene censurato. Il Don Giovanni è un'opera scandalosa. Qui ci si trova sesso, morte, ironia, nessuna morale rassicurante. Mozart, insomma, fa ridere, ma colpisce duro. E poi c'è l'altro lato, il Mozart che scrive lettere piene di battute oscene, giochi di parole scatologici, provocazioni infantili. Non è follia, è una sfida all'ipocrisia della sua epoca. Un uomo che di giorno compone musica celestiale, ma di notte ride, beve, esagera, insomma, vive. Un artista totale, senza filtri. Ma il mondo non è pronto per lui. Mozart, infatti, morirà a 35 anni, indebitato, sepolto in una fossa comune, nessun trionfo, nessun riconoscimento immediato. Finché nel 1801 un becchino viennese salta su e dichiara di aver trovato il vero teschio di Mozart. Da allora il cimelio è in bella mostra presso la Fondazione Internazionale Mozart a Vienna. Nonostante gli innumerevoli tentativi, però, nessuno è ancora riuscito a stabilire se sia effettivamente quella del grande compositore. Quindi cosa significa genio? È il bambino prodigio? È la memoria iedetica? È il creare arte come se fosse niente? Gli scherzi con le scorregge? L'illuminazione del gran maestro? E la musica? No. Eppure, oggi la sua musica è ovunque. È nei teatri, nei film, nei cellulari, nella nostra memoria collettiva. Mozart non è stato solo un genio, è stato un ribelle. Ha osato essere libero in un mondo che non lo permetteva. Ha riso delle regole mentre le superava. Ha dimostrato che la musica può essere elegante e sovversiva allo stesso tempo. Forse è per questo che, dopo più di due secoli, Mozart non ci sembra mai antico. E come ripeteva spesso, la musica non sta nelle note, ma nel silenzio in mezzo.

Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People. Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso!

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

Alcuni il sì la voglio l'hanno detto in chiesa, io dal concessionario. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita inalienabile.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: Cucu ce l'ha richiesto. Che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Ti devi sta birra con la coraggia.
3: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
2: Perché?
3: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
2: Fatti una doccia

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

I Nirvana hanno reso il grunge un fenomeno planetario. Ma quelli che hanno iniziato tutto sono stati Mudhoney, Eddie Vedder,

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: '80. Ci ha provato da alcuni anni, lungo tutti i 70, ha conquistato riconoscimenti e trofei, tra cui Castrocaro, la gondola d'argento. È andata a Sanremo con il suo vero nome, Carla Bissi, restando però lontana dalle zone alte della classifica. Alice si riscatta finalmente portando al successo questa canzone firmata da Franco Battiato, Giusto Pio e Francesco Messina ed è un preludio a un decennio di enormi gratificazioni, non solo in Italia. Traino anche per l'album Capo Nord, ecco la prima hit di Alice, assai ben architettata e gradita proprio per gli ingredienti di novità nei suoni e negli arrangiamenti al passo con quanto sta succedendo in Europa. Il vento caldo dell'estate raggiungerà la testa delle classifiche italiane in quell'anno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di oltre 10 km orari, ma di non oltre 40 km orari, sanzione da 168 a 674 euro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta, però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta. Le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano. Lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare!» E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia. E Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita. Come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?» A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

fermarti questa sera. Magari ci mettiamo anche a cercare quel posto idiota dove il sole fa l'amore, per poi scoprire che arrossisce come

Paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti!

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

immaginate una strada polverosa del sud Italia. È mattina presto, l'aria profuma di pane caldo e in lontananza qualcuno fischietta una melodia semplice, quasi timida. È da qui che comincia oggi la nostra storia, da un piccolo paese vicino a Bari, dal quale partirà il viaggio di un ragazzo con poche certezze in tasca, una voce che non sa ancora di poter diventare eterna, ma con una forza incredibile. Si chiama Michele Scommegna. Il mondo lo conoscerà però più tardi con un altro nome, quello di Nicola Di Bari.

C'è un ragazzo che quindi lascia la casa, che prende i treni lenti, che dorme dove capita. Un ragazzo che canta nei locali delle balere, ovunque qualcuno sia disposto ad ascoltarlo. Non ha l'aria da divo, è riservato, quasi schivo. La sua forza non è nello spettacolo, ma è nella verità della voce. Con quella voce racconta storie semplici, amori che finiscono, partenze senza ritorno, premesse sussurrate. All'inizio arrivano anche le porte chiuse, purtroppo, provini andati male, canzoni scartate. Ma Nicola ha una qualità rara, la pazienza. Non quella rassegnata, quella ostinata. Continua quindi a scrivere, continuerà a cantare e continua a crederci. Poi, un giorno, accadrà qualcosa. Una canzone trova il suo pubblico, poi un'altra e un'altra ancora. Il successo non arriva come un'esplosione, arriva un po' come una marea lenta. E quando finalmente travolge tutto, Nicola è pronto. La sua voce diventa familiare nelle case degli italiani. È una voce che non urla mai, che non cerca effetti speciali. È una voce che sembra parlare direttamente a chi ascolta, come se ogni canzone fosse una confidenza fatta a bassa voce.

uniscono brani quindi iconici che diventeranno parte della memoria collettiva, come Il cuore è uno zingaro, La prima cosa bella, Vagabond. Tre titoli ma tre modi emotivi. Il cuore è uno zingaro, che parla di un amore che non sa stare fermo. La prima cosa bella, che è una carezza musicale, un inno alla tenerezza.

e poi vagabondo. Sembra quasi un autoritratto, la storia di chi è sempre in cammino, dentro e fuori. E mentre le sue canzoni scalano le classifiche, Nicola resta fedele a se stesso. Niente scandali, niente pose da star, preferisce quindi la normalità, come la famiglia, la chitarra, il silenzio dopo un concerto. C'è qualcosa di profondamente umano nel suo modo di stare sul palco. Non interpreta un personaggio, è semplicemente Nicola. Si presenta così, senza maschere. Negli anni 70 diventa una presenza costante della musica italiana. Vince, incide dischi, gira il mondo. Le sue canzoni attraversano le frontiere, vengono tradotte, reinterpretate, ma anche quando canta davanti a platee enormi, sembra rivolgersi ad una sola persona per volta. E quindi è questo il suo segreto. Nicola Di Bari non canta per il pubblico, canta con il pubblico. Ogni nota è un ponte, ogni ritornello è un luogo d'incontro. E poi c'è il tempo. Il tempo che passa per tutti, ma che con lui sembra avere un passo gentile. Nicola non insegue le mode, lascia che siano le emozioni a guidarlo. Continua a scrivere, a esibirsi, a raccontare storie anche quando i riflettori cominceranno ad abbassarsi. Perché in fondo lui non ha mai cantato per diventare famoso. Ha cantato per necessità, per dire quello che non riusciva a spiegare a parole, per trasformare la nostalgia in melodia, per dare una voce a chi certe sere si sente un po' solo. E forse è per questo che ancora oggi le sue canzoni funzionano e vengono inserite addirittura in nuovi film di nuova produzione. Le ascolti in macchina, quindi, le puoi ascoltare a tarda notte, le senti uscire da una radio in cucina, le ritrovi all'improvviso come vecchie fotografie sonore. Insomma, Nicola Di Bari ci ha insegnato che non serve essere rumorosi per lasciare il segno, che la delicatezza può essere una forma di forza, che le storie più grandi nascono spesso anche da vite apparentemente normali. Quindi da una strada polverosa, da una chitarra consumata, da una voce che non ha mai smesso di raccontare l'amore, è questo che è uscito. La sua musica, che continua a viaggiare di casa in casa, di cuore in cuore, resta però una certezza. Alcune canzoni non appartengono a un'epoca, appartengono alle persone.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: Spazio. Ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise. Nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni, che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: Litigata!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
34: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Quando muori sei felice e la tua anima continua a vivere. Non ho paura di morire. Mi piace l'idea della pace eterna dopo la morte. When you hear the song. Kurt Cobain.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

L'intelligenza artificiale sta trasformando anche la musica o la sta semplicemente derubando? Beh, mille artisti britannici, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox e il compositore Hans Zimmer e altri, hanno pubblicato un album muto, con 12 tracce, mute, 47 minuti di assoluto silenzio. Perché? Per protestare contro una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare la musica degli artisti senza pagarli per addestrare i propri algoritmi. L'album si chiama Is This What We Want? È questo quello che vogliamo? E il titolo delle tracce formano un messaggio chiaro come Government, Must, Not, Legalize, Music, Deft, Benefit, AI, Companies, ovvero sia il governo non autorizzi il furto per favorire le aziende di intelligenza artificiale. L'idea del compositore Ed Newton Rex ha definito questa legge una condanna a morte per la creatività e onestamente non possiamo che esserne d'accordo. Immaginate se un'azienda potesse prendere gratis le canzoni di artisti come per esempio Radiohead o che ne so, Cat Stevens, Jamiroquai, farle elaborare ad un algoritmo e poi sfornare musica perfetta per il consumo globale, senza però che nessuno dei musicisti originali, depredati ovviamente della loro creatività, non riceva alcun compenso. Vi sembra corretto? O è l'ennesima dimostrazione che l'arte è sempre quella che paga il conto? Bene, se volete saperne di più, a seguire vi faremo ascoltare una canzone realizzata dall'intelligenza artificiale rubando la voce di Liam Gallagher e il modo di fare musica di Noel Gallagher. Attenzione però, questi non sono i veri Oasis, sono gli Oasis, chiamati Aesis, ricreati dall'intelligenza artificiale.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Si te preguntan solo di que somos amigos.

0: Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: oggi parliamo della tecnologia che sta ridisegnando il nostro mondo, ma che presenta un conto salatissimo al pianeta: l'intelligenza artificiale. Ormai è ovunque, scrive testi, genera immagini, ottimizza la medicina e gestisce la domotica delle nostre case, ma dietro ogni singola risposta brillante di un IA c'è un'infrastruttura colossale. I data center, i mega computer che fanno funzionare questi algoritmi, lavorano giorno e notte a temperature altissime e consumano una quantità di energia impressionante. I numeri dell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono da capogiro. Se considerassimo tutti i data center del mondo come un unico stato, oggi consumerebbero già la stessa energia dell'intera Francia. E le proiezioni dicono che entro il 2030 inquinerebbero quanto il Regno Unito. Per capire l'inquinamento sul nostro quotidiano, basti pensare che una singola richiesta a un'IA generativa consuma molta più elettricità rispetto a una normale ricerca su Google. E c'è anche il problema dell'acqua. Per raffreddare i server, i data center globali arrivano a consumare miliardi di litri d'acqua all'anno. La sfida del futuro prossimo è già qui. Riusciremo a rendere l'intelligenza artificiale davvero green o il prezzo ecologico del progresso diventerà insostenibile? Intanto vi lascio ad una riflessione che ci fa il nostro grande giornalista indipendente Massimo Mazzucco.
1: Bisogna cominciare a domandarsi fino a che punto ci serve questa intelligenza artificiale, perché si parte già dal presupposto che questa roba serve e quindi dobbiamo vedere l'energia, dove prendere, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve e a che cosa? Soprattutto, perché a loro serve di sicuro, serve a controllare miliardi di popolazioni tutti in una volta, certo che a loro serve, ma a noi, mica che ci danno il regalino di ChatGPT che gli fai la domanda ogni tanto e ci sentiamo anche noi che facciamo parte dell'intelligenza artificiale, mica quella roba lì, l'intelligenza artificiale, quella lì sono i giocattoli che danno a noi per convincerci che l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Oppure quando gli chiedi, dimmi quante calorie ho mangiato ancora oggi, se posso ancora mangiare questa mela. No, la mela non dovresti mangiare, grazie. Cioè, quella roba lì sono giocattoli. Il vero uso dell'intelligenza artificiale è di tipo militare e serve per il controllo della popolazione, la gestione dati di miliardi di persone. Quindi serve a loro, ma l'energia la paghiamo noi. Guarda un po' che strano. Nessuno ci spiega la necessità. Si parte dal presupposto che serve e quindi vedremo dove metterli, come cercheremo di fargli consumare meno di qui o meno di là, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve? Nessuno ha il coraggio di spiegarci a cosa serve. Io non ho ancora capito, sinceramente, perché sono stupido e vorrei che qualcuno mi dicesse, guarda, serve assolutamente per il progresso, per questo motivo.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
34: Radio Music for People. People, people, people.
35: Motore che ruggisce, vrum, vrum, vrum, per strada fa così, vrum, vrum, vrum, la macchina che...
36: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio!

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

Alla metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hadley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramone. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in D.D. e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Lex McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano Contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie, era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll, stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato: eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Su Radio Moto For Peace.
2: Su Radio Moto For Peace è il momento delle news.
3: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
4: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto For Peace. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News e Radio Moto For Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
5: Avete ascoltato!

c'è sempre stata una componente autodistruttiva nella nostra musica. Qualcosa del tipo facciamolo ad ogni costo, che oggi non vedo più da nessuna parte. Axl Rose.

La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.

cercavo di sfruttare il 100% dello strumento, mentre oggigiorno ci si limita spesso a usarne sì e no l'1%. Tony Banks.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

Ma non c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberose Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo, vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia, vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta, vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: talk about.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Anni.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
34: Radio Music for People. People, people, people.
35: Hai scelto chi volevi diventare.
36: A, B, C.
35: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
37: Grazie a voi, dottoressa!
38: Sei pronto?
35: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per quattro

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

mind, a dream of love, cares behind.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica, con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi 3 secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia.
1: Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
2: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
3: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
2: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno. Quello che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
1: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
4: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
1: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
2: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.
5: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Cuore rotto segna il ritorno di Tiziano Ferro alle sonorità e alle atmosfere degli esordi tra rhythm and blues, hip hop ed elettronica, riportando le lancette indietro di 20 anni al 2001 di Rosso Relativo. Dopo 3 anni Tiziano Ferro torna sulle scene dopo un cambio di etichetta discografica e passando alla scuderia di Caterina Caselli e alla sua Sugar. E un cambio di management, finito il rapporto con lo storico Fabrizio Giannini, confida nella produzione di Paola Zucker, signora del rap italiano, avendo nella sua scuderia nomi come Fabi Fibra, Marrakesh o Madame. Dopo oltre 20 anni di carriera discografica, 8 album all'attivo e 20 milioni di dischi venduti, Tiziano Ferro torna a mettersi in gioco in quella che ha tutta l'aria di essere un nuovo inizio, non tralasciando però quello che c'è stato prima. Avevo

Si fa presto a fare tardi, quando si rimane in due, con i piedi nella sabbia e il mojito che va giù, dice

I cavalli sono nella tua mano destra, non cercarli altrove.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

C'è stato un momento negli anni 70 in cui la televisione americana ha smesso di imitare la musica e ha iniziato finalmente a viverla. Nel 1972 a New York un produttore televisivo osserva la TV a tarda notte, dopo il The Night Show starring di Johnny Carson, il nulla. Quel produttore si chiamava Bart Sugarman e quella sera ha un'intuizione speciale, quasi ovvia. E se la notte diventasse il regno della musica dal vivo? In soli 3 mesi, Sugarman costruisce da zero un format completamente nuovo. Lo chiama The Midnight Special. All'inizio la NBC è titubante, l'idea sembra rischiosa, niente varietà tradizionali, niente sketch, niente playback, solo musica dal vivo, ma vera. E alla fine decidono di provarci. E così ogni venerdì notte qualcosa cambia per milioni di americani. The Midnight Special non è solo uno show, è un'esperienza.

0: non ha un conduttore fisso. Ogni episodio è affidato ad un artista diverso che guida la serata. A legare il tutto una voce iconica, calda, soprattutto notturna. Quella di Wolfman Jack.
1: Welcome to the Midnight Special with the Electric Light Orchestra, Rory Gallagher.
0: È come entrare in un club, restando però sul divano di casa. E poi c'è la musica, non filtrata, non addomesticata. Sul palco del Midnight Special passano leggende come B.B. King, Aretha Franklin, James Brown, The Jackson 5, l'estro rivoluzionario di Prince, i Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire, insomma il rock, il country, il funk, il blues, tutto convive nello stesso spazio. Ma c'è qualcosa che rende davvero unico questo show. È dal vivo, si suona per davvero. In un'epoca in cui la televisione musicale era spesso costruita sui playback e coreografie perfette, il Midnight Special porta sullo schermo l'imperfezione, l'energia, il rischio, ma soprattutto il sudore, il respiro dei musicisti. La musica così com'è dà modo al pubblico di rispondere, e come se risponde. Ogni venerdì notte milioni di spettatori restano svegli per assistere a qualcosa che non avevano mai visto prima. Non è soltanto intrattenimento, è cultura, è rivoluzione televisiva.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I wanna get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.
0: Lo show vive il suo periodo d'oro fino al 1978 e continuerà fino al 1981, quando però verrà definitivamente cancellato. Ma quello che lascia è enorme, perché il Midnight Special ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo, dai grandi live televisivi ai programmi musicali autentici. Ha dimostrato che la musica non ha bisogno di filtri per arrivare al cuore. E oggi? Oggi quella magia non è scomparsa. Grazie al canale ufficiale YouTube possiamo rivivere molte di quelle performance. Intere puntate vengono riproposte ogni venerdì come se il tempo si fosse fermato.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción. High rotation, three hits without.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Confession of the Groom.

Peter Gabriel abbandonò la band di Nursery Crime, ci fu un necessario rimpasto interno, soprattutto per i live. È così che Phil Collins abbandonò i tamburi per prendere il posto dietro al microfono come frontman del gruppo inglese. Il suo posto alla batteria fu affidato a Bill Bruford degli Yes, e in alcuni momenti i due suonavano insieme, come testimoniano molto bene alcuni episodi del disco live Seconds Out. Il problema batterista si ripresentò però dopo l'uscita di Bruford, e Chester Thompson, un musicista con alle spalle esperienze con Frank Zappa e Weather Report, ricevette una chiamata diretta da Collins per unirsi ai Genesis. Ebbene, Phil conosceva bene il lavoro di Chester Thompson e aveva assistito all'ultimo concerto di Chester con i Weather Report. Non c'era bisogno quindi di un'audizione, il posto era suo se lo voleva. Nonostante la sua bravura, Thompson, che accettò volentieri, ebbe poco tempo però per prepararsi al suo primo concerto con la band, che si svolse il giorno di Capodanno del 1977 al Rainbow Theatre di Londra, dove la band aveva in calendario 3 concerti. Era il tour di supporto a Wind and Wuthering, il disco uscito a fine del 76, il secondo disco senza Peter Gabriel. Il gruppo non solo aveva un nuovo membro da rodare, ma stavano anche debuttando con un rivoluzionario spettacolo di luci e con appena 8.000 biglietti disponibili per il terzetto di concerti. Insomma, la situazione generale del gruppo non era certo facile. Il neo entrato in band ricorda in un podcast di UCR ed anticipato dal sito musicale stesso che la prima esibizione fu particolarmente stressante, tra paura di sbagliare, parti da ricordare, la tensione dell'esordio, ma soprattutto i successivi 2 live, che però andarono molto meglio rispetto all'esordio, con un feedback positivo oltretutto anche da parte di Peter Gabriel, ex frontman della band, che elogiò in una intervista con il Los Angeles Times non solo il neo batterista Chester Thompson, ma tutta la sua ex band. Durante il podcast Thompson ricordò anche che la terza serata del concerto fu molto soddisfacente, mentre il primo show e in particolare l'esecuzione di Thompson furono criticate severamente da un noto recensore americano presente all'esibizione. In questo caso Phil Collins, dopo aver letto la recensione negativa, si sentì così indignato da affrontare di petto il critico durante un concerto a Los Angeles, costringendolo a scusarsi proprio con il nuovo batterista Chester Thompson.

Perché si dice che una fake news è una bufala? L'espressione una bufala ha origini interessanti. Il termine bufala deriva dal latino bubalus ed è stato associato a un antico modo di dire italiano, menare altrui pel naso come un bufalo o una bufala, che significa ingannare qualcuno manipolandolo come si fa con i buoi e i bufali che si lasciano guidare per l'anello al naso docilmente o senza opporre resistenza. Un'altra spiegazione risale all'antica Roma e al malcostume dei macellai disonesti che vendevano carne di bufalo al posto di carne più costosa come maiale o manzo. Quando i clienti si rendevano conto dell'inganno esclamavano: "Ma questa è una bufala!" L'espressione si è poi diffusa nel linguaggio romanesco con l'idea di rifilare una fregatura a qualcuno. Da qui ha assunto il significato più moderno di diffondere una notizia falsa o esagerata come se fosse vera.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!